kashilale, wohitikale, hoyate. Nagi tankale, tankashilale, hakisitale, hoyate. Waka tankale, unkashilale, wohitikale, hoyate. Nagi tankale, tankashilale, hakisitale, hoyate. Waka tankale, unkashilale, wohitikale, hoyate. Nagi